0: possa favorire.
1: Logan?
0: Se non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi